0: poi non c'era niente.
1: $17.97 O'Donnell Road on a green Honda CRV 28, David Frank Lincoln 7702.